0: Giacomo!
1: Cosa è, Tony?
2: È che questa lettera, forse sarà anche a mezza sporchetta, cati tocchetti!
1: Va, beveremo mi cerot di vin e dopo so che la vaga!
2: Sì, è vero! Ma guardi l'altro tosotello, ora sto per le reti!